no, no, non penso, bene. E dunque chi? Luigi! No, se proprio questa sera...